0: mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea e Andrea Secci.
3: Radio Nostalgia.
4: Ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte.

gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beretto.
0: Ogni sabato ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato solo su Radio Nostalgia.
3: Sono le 3 e 38 minuti.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
3: Radio Nostalgia.
4: Solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Questa è Radio Nostalgia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
4: Ok, metto Radio Nostalgia.
3: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: La mattina non ti serve un'altra lista infinita di novità che dimentichi dopo due minuti. Ti serve la canzone giusta. Quella che ti mette in moto la giornata, perché ti ricorda che di cose belle ne hai già vissute tante e ne vivrai ancora. Dal primo caffè all'ultimo semaforo, siamo lì, con te.
8: Radio Nostalgia.
7: Qui le canzoni non invecchiano.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
16: Una specie di monumento?
15: Acqua.
16: Un monumento alla cucina di eccellenza?
15: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
16: Wow!
15: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
16: E la buona cucina toscana.
15: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
17: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
18: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
19: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
21: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
22: Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia, con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
23: Goyesviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
0: Radio Nostalgia. Radio.

0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il seci. Su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
3: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Sono le 6 e 56 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Antivirus in quarantena a Milano, un turista inglese che era sul volo con la paziente olandese. Rimangono sotto osservazione 4 italiani, tra loro i 2 marittimi in quarantena, i campioni di uno dei 2 allo Spallanzani di Roma. Test per antivirus anche su una turista argentina ricoverata a Palermo. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha aggiunto anche il presidente americano. Resta tuttavia lo stallo tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Garlasco per la procura di Pavia. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui in auto, avrebbe parlato del filmato intimo di Chiara Poggi e il fidanzato. Quel video ce l'ho dentro la penna, avrebbe detto. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Tennis, azzurro in primo piano agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner liquida 6-2-6 3 Andrea Pellegrino e vola ai quarti, dove affronterà Rublev, impresa di Luciano D'Arderi, che vince 1-6 7-6 6-0 col numero 3 del mondo Zverev, e ai quarti trova il giovane talento spagnolo Hodar. Eliminato Musetti, KO con Rud, ed è tutto a più tardi.
12: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
13: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
12: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a 2 ruote è in buone mani?
13: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
14: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione, centro pneumatici 2 ruote.
12: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
6: 9.80.
1: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che con la felicità?
7: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
7: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
7: è quando torni.
15: Pensavo ad una luce
16: soft, dai toni caldi,
15: che sia intensa e bianchissima,
16: con i LED dimmerabili,
15: a piantana o a soffitto,
16: a diffusione dal pavimento.
17: Posso darvi un consiglio?
15: Sì?
17: Luce più!
18: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
19: Scopri di più su lucepiu.com.
20: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
21: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
22: Madonna, è bellina sta macchinina.
23: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
24: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove, oh, dove?
24: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah, sì, Ciccio Pennello.
24: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
23: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
24: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
26: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono le 7:33 minuti.
7: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Fatima e gli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 maggio il fisico Carlo Linneo, Tony Renis, l'attrice Senta Berger, il cantautore Stevie Wonder, Gianni Boncompagni e l'attore Harvey Keitel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del toro, sei di buon carattere, gentile, onesto e puro. La tua pazienza e il desiderio di fare, di realizzare, ti porteranno molto in alto. La tua fiducia nel prossimo ti potrà mettere in difficoltà, perché non tutte le persone sono come te. Anche in amore sarai sincero, frequenterai degli sportivi e gente del mondo dello spettacolo, soprattutto nella seconda parte della tua vita. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutando a comunicare con tatto anche ciò che sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina alla determinazione. Il cielo invita alla continuità, i gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la Luna torna in Ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere nei sentimenti. Comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non soddisfano più. La Luna consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Guardiamo al futuro con fiducia. Leone, il trigono di Marte infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, Oggi non servono grandi mosse, perché anche ogni gesto ordinario diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo odierno, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo, con tenacia e solidità. Bilancia. Il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rileva appagante, ma la luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione. Mercurio in Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non voltiamoci indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno. Ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario. La luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci però ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Pesci. Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre molta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: l'invidia è l'ammirazione dei falliti. Massimo Lopilato. Radio Nostalgia.
7: Il meteo di Radio Nostalgia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
15: Con Goiás Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goiasviaggidigruppo.com.
16: Goiasviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
17: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
18: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
19: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
20: Buonasera. Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
21: Siamo amanti della pasta.
20: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
22: E anche basta con questo spot!
23: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
24: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
25: Radio Nostalgia.

0: ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi. Voi ci mettete la voce, voi scegliete le tre canzoni in onda ogni giorno a quest'ora e lo potete fare, se vi va, anche adesso, inviando subito una nota vocale al 338 63 60 114 con nome, città e tre canzoni, e il gioco è fatto, proprio come ha fatto Elisa da Pisa.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni: Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti. Un abbraccio a tutti.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni: Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti. Un abbraccio a tutti. Ciao!
1: Se anche tu, come la Eli, vuoi ascoltare tre canzoni di un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi ora. Sì, ma quando dico ora, dico proprio ora, al 338 6360 114 la tua nota vocale. Nome, città e tre canzoni, se sei il più veloce. Domani sei in onda, ovviamente qui su Radio Nostalgia. Ci fermiamo, vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti da non perdere con la vostra radio preferita li trovate sul nostro sito, basta cercare radionostalgia.fm e lì trovate tutti gli eventi da non perdere. Ve ne dico uno: questo sabato siamo a Castel del Poggio a Firenze, un super evento con il Secci Biba Luca Giorgi. Sabato prossimo c'è l'appuntamento da non perdere con la Stramontignoso, sì, c'è la gara, quella ufficiale, ma c'è anche la camminata non competitiva, quella che potete fare tutti, ma soprattutto che vi porterà poi alla fine del percorso a un bel pasta party con la musica più bella del Secci. Luca Giorgi, ci sarà con noi anche Peter DJ. Tutte le info, dicevo, radionostalgia.fm. Se vi va, torniamo più tardi con il 3 per te. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al campo.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sono le 8.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela, ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo Daniela Ubaldi.
13: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco, un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
14: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
13: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e due medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
12: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Resta tuttavia lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura indagini, notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferito al filmato intimo presumibilmente di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, afferma Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Sentiamo la legale.
8: È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliari, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro lavoro, però è una situazione molto difficile.
12: Paura rientrata, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino, che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Si ferma invece Musetti. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
10: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo chiuso 6-0 dall'azzurro, che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in un 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo Hodar, esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3, 6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
12: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico e nel

0: Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da Go Yes a Marina di Carrara.
1: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
2: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
1: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
3: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
4: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
5: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
6: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
7: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
8: Direttore sanitario Nadia Singarella.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta
9: e quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
1: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Questa è Radio Nostalgia.

0: Sono le 8 e 27 minuti.
1: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia.
4: Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: E credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
26: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te, lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
27: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
28: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
29: Cerchi un'auto senza pensieri con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
2: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
1: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
2: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
3: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
1: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
4: Pensavo ad una luce
5: soft, dai toni caldi,
4: che sia intensa e bianchissima,
5: con i LED dimmerabili,
4: a piantana o a soffitto,
5: a diffusione dal pavimento.
6: Posso darvi un consiglio?
4: Sì?
6: Luce più!
7: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
8: Scopri di più su lucepiu.com.
9: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo de Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
12: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
2: Radio Nostalgia.
1: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Allora, e Andrea Secci.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Sono le 8 e 57 minuti.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Turam, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
16: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
15: Da Progetto Casa.
16: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
15: Con una promo così, corriamo!
16: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
15: Da Progetto Casa. Aran.
17: L'offerta scade il 30 maggio.
18: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
19: Io dormo benissimo.
18: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
19: Basta russare.
18: Mi prendi in giro?
19: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
18: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
19: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. RiccardoCorredi.it.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRE

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
2: Radio Nostalgia.

Le emozioni anni 80 sono solo su Radio Nostalgia, insieme al meglio dei 70 e dei 90. Radio Nostalgia. Inizia ad ascoltarci.

0: Sono le 9:30.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia.
3: Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
15: Radio Nostalgia.
16: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Fatima e gli Andrea all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 maggio il fisico Carlo Linneo, Tony Renis, l'attrice Senta Berger, il cantautore Stevie Wonder, Gianni Boncompagni e l'attore Harvey Keitel. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado del toro, sei di buon carattere, gentile, onesto e puro. La tua pazienza e il desiderio di fare, di realizzare, ti porteranno molto in alto. La tua fiducia nel prossimo ti potrà mettere in difficoltà, perché non tutte le persone sono come te. Anche in amore sarai sincero, frequenterai degli sportivi e gente del mondo dello spettacolo, soprattutto nella seconda parte della tua vita. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 13 maggio per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna e Marte congiunti amplificano il ritmo emotivo. La sensibilità oggi è forza in movimento, non fragilità. Venere in Gemelli addolcisce i contorni, aiutando a comunicare con tatto anche ciò che sembra scomodo. Toro, lentamente ma sicuramente è il motto che caratterizza questo mercoledì. Certo, Plutone resta inquadrato, però non incrina alla determinazione. Il cielo invita alla continuità, i gesti ripetuti acquistano significato e ci aiutano a mantenere l'attenzione. Gemelli, la Luna torna in Ariete portando con sé ottimi rapporti sociali. Si preannuncia una giornata di equilibrio ed equità. Male non fare, paura non avere nei sentimenti. Comportiamoci sempre con estrema integrità e coerenza. Cancro, sentiamo l'esigenza di abbandonare quelle situazioni che non soddisfano più. La Luna consiglia di non guardare indietro con rimpianto, perché un nuovo viaggio evolutivo ci attende. Guardiamo al futuro con fiducia. Leone, il trigono di Marte infonde entusiasmo per un'iniziativa ambiziosa e quello della Luna amplifica l'ottimismo. Oggi è importante fare delle ricerche o contattare un esperto per avviare senza timore il nostro piano. Vergine, oggi non servono grandi mosse perché anche ogni gesto ordinario diventa significativo. Con l'appoggio del nostro cielo odierno, trasformiamo un potenziale ostacolo in un trionfo con tenacia e solidità. Bilancia, il nostro innato senso di giustizia ed equità è amplificato, favorendo trattative e accordi professionali. Gli astri invitano a trovare il giusto equilibrio. L'amore si rileva appagante, ma la luna in opposizione ci ricorda che non dobbiamo esagerare con le pretese. Scorpione, Mercurio in Toro ci spinge ad accettare la nostra fragilità. Non temiamo di mettere a nudo il cuore se serve a fortificare un legame sincero. È giunta l'ora di prendere una decisione cruciale che coinvolga il nostro percorso di vita. Non voltiamoci indietro. Sagittario, sospendiamo l'azione senza temere di rallentare o sospendere un progetto. È il momento di accettare la realtà per quella che è e di fluire con gli eventi. Al bando la fretta, accogliamo il silenzio, spazio fertile per intuizioni nuove. Capricorno, ci sono novità in arrivo che meritano la nostra attenzione immediata. Dobbiamo essere pronti ad agire con rapidità e il giusto slancio. Affrontiamo con chiarezza e determinazione le piccole resistenze che possiamo incontrare nel corso delle ore. Acquario, la luna in Ariete addolcisce i toni e predispone agli incontri piacevoli. Scegliamo un approccio gentile e autentico nelle unioni affettive o con i colleghi. Non facciamoci però ingannare da un eccesso di romanticismo o di aspettative non realistiche su una persona. Pesci, Mercurio in sestile spinge alla velocità e Giove aiuta a direzionare questo movimento verso un miglioramento, ma occorre molta disciplina. La nostra sfida è la concentrazione. Scegliamo l'attività più importante e non molliamola finché non è completata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna dice così: l'invidia è l'ammirazione dei falliti. Massimo Lopilato. Radio Nostalgia.
17: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
18: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
17: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Altieri Auto, Calenzano.
1: Guarda come è bellina sta macchinina!
2: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
3: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
4: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
3: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1 e 31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
7: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
8: Siamo amanti della pasta.
7: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
9: E anche basta con questo spot!
10: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biva in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biva DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Sono le 9 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla Premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Dettagli inquietanti nella ricostruzione dell'omicidio in pieno centro a Taranto di un 35enne maliano immigrato regolare ad opera di un branco di giovanissimi, 4 minorenni e un 19enne poi fermati. Nel tentativo di scappare all'aggressione, Sacco Bacari avrebbe cercato rifugio in un bar, ma il proprietario, invece di chiamare la polizia, gli ha intimato di uscire. Una volta fuori è stato accoltellato a morte. Di contesto di particolare allarme parla la procuratrice tarantina Eugenia Pontassuglia nella conferenza stampa che fa il punto sulle indagini. Da un lato abbiamo la vita di un ragazzo di 35 anni che alle 5 di mattina in bicicletta si stava recando a svolgere un'attività che consentiva di mantenere la famiglia, ha sottolineato. Dall'altro lato abbiamo ragazzi di 15-16 anni e un maggiorenne che a quell'ora scorrazzavano per la città alla ricerca della persona da colpire. Tumore del polmone, nuove prospettive per i pazienti con mutazioni di EGFR. Se ne è parlato a Milano. Sentiamo Andrea Simone.
2: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
8: I benefici della combinazione di Amivante e Lazertinib nei pazienti con tumore del polmone non a piccolo cellule e mutazioni di EGFR, per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea, sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
2: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica, Università di Torino.
13: Siamo passati da un trattamento con una singola compressa di prima generazione a farmaci di seconda e di terza generazione, per arrivare a comprendere che abbiamo bisogno di un'associazione di farmaci per migliorare l'efficacia e superare i meccanismi di resistenza, che si riflette in un aumento della sopravvivenza per i nostri pazienti.
12: Ed è tutto, a più tardi.
14: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio, un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
15: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
16: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
17: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
18: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
19: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
20: Vado, ma è bellina sta macchinina.
21: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
22: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
23: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
24: Dove, oh, dove?
23: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
24: Ah sì, Ciccio Pennello.
23: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
22: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
23: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso Roma tra Piombino 11 e Firenze Scandicci. In A11, code a tratti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1. E arriviamo alla Fipili, dove permane 1 chilometro di coda tra Ponte della Ovest e Ponte della Est verso Firenze. Code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Segnaliamo inoltre che fino alle 15 l'uscita di Cascina provenendo da Pisa è chiusa. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per guasto tecnico sulla linea tra Signa e le Piagge si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.
2: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
3: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
5: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
6: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
7: Direttore sanitario Nadia Singarella.
8: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
9: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
11: Questa è Radio Nostalgia.

canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Donat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
13: Sono le 10 e 57 minuti.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata. Sarà l'arbitro guida a fischiare alle 21 nello Stadio Olimpico di Roma l'inizio della finale di Coppa Italia. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ma stasera sarà tutto diverso, c'è un trofeo in palio e la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, sottolineano i due capitani Zaccagni e Lautaro.
16: Me lo immagino da un po' la serata, me la immagino da quando stavamo tornando da Bergamo e quando i tifosi sono venuti a salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
17: Ci aspettiamo una partita diversa a quella di sabato, aggiungiamo che una finale, che c'è un trofeo da alzare, sarà anche un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
15: Stesso stadio, altra partita tra pochi giorni. Il derby Roma-Lazio di campionato si giocherà lunedì alle 20.45 e non domenica alle 12.30 come inizialmente comunicato dalla Lega di Serie A. Lo ha deciso il prefetto della capitale per motivi di gestione dell'ordine pubblico, vista la concomitanza nella stessa area domenica della finale degli internazionali di tennis. La decisione comporta lo slittamento a lunedì alla stessa ora delle altre sfide chiave nella corsa Champions, come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa. Napoli. La Lega chiede di rivedere il provvedimento e minaccia ricorso al TAR. Sfida 2 per la presidenza della Federcalcio. Oggi, ultimo giorno utile, la formalizzazione delle candidature dell'ex presidente del CONI Giovanni Malagò e di Giancarlo Abete, attuale numero 1 della Lega Dilettanti. Le elezioni sono in programma il 22 giugno. Sentivate degli internazionali d'Italia di tennis che vedono due azzurri allineati ai quarti di finale. Traguardo tagliato in scioltezza da Jannik Sinner. Il 6-2-6-3 nel derby con Andrea Pellegrino è il 31esimo match vinto di fila nei Masters 1000 dal numero 1 del mondo, che eguaglia il record di Djokovic. Prossimo avversario domani, Rublev. Scende invece in campo stasera contro il 19enne talento spagnolo Hodar Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato in 3 set il numero 3 del mondo, Zverev.
3: Lo Zverev a Roma, quarti di finale, prima volta Master 1000 a Roma, non... per me la più importante, la più bella, la più emozionante. Poi tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
15: Ciclismo Giro d'Italia, Giulio Ciccone è il nuovo leader della classifica generale, terzo sul traguardo di Cosenza nella tappa vinta dall'ecuadoriano Narvaez. Il 31enne abruzzese sfila la maglia rosa all'uruguaiano Silva, oggi la quinta frazione, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
5: Io dormo benissimo.
4: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
5: Basta russare.
4: Mi prendi in giro?
5: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
4: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
5: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
18: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
19: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
20: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio.
21: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
22: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
23: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
22: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
24: Pensavo ad una luce
25: soft, dai toni caldi,
24: che sia intensa e bianchissima,
25: con i LED dimmerabili,
24: a piantana o a soffitto,
25: a diffusione dal pavimento.
26: Posso darvi un consiglio?
24: Sì?
26: Luce più!
24: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
25: Scopri di più su lucepiu.com.
27: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
28: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
29: Madonna, è bellina sta macchinina.
30: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
31: Siamo amanti della pasta.
30: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
32: E anche basta con questo spot!
33: E un se ne può più, la bella è rotto le fa!
34: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
35: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Sono le 11:31.
12: Il meteo di Radio Nostalgia.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
14: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
15: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
17: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
20: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano Velocità Classic e Coppa Italia.
19: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
20: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
21: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
19: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando su strade e autostrade della Toscana. In Fipilì permangono rallentamenti tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, tra Scandicci e Firenze Scandicci, il tutto in direzione del capoluogo. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Cascina in uscita per chi proviene da Pisa e segnaliamo la presenza di personale su strada per lavori tra Navacchio e Cascina in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario. In occasione del passaggio del Giro d'Italia 2026 in Toscana segnaliamo alcune modifiche alla circolazione sulle linee Viareggio Lucca-Firenze e Lucca-Aulla-Lunigiana. Sono interessati 4 treni regionali. Tutti i dettagli sul sito del gestore e sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Ritrovati dai fratelli Secci, io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi, voi ci mettete la voce, voi scegliete le tre canzoni in onda ogni giorno a quest'ora e lo potete fare, se vi va anche adesso, inviando subito una nota vocale al 338 63 60 114 con nome città e tre canzoni e il gioco è fatto, proprio come ha fatto Elisa da Pisa.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni: Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni: Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti. Un abbraccio a tutti. Ciao!
1: Se anche tu, come la Eli, vuoi ascoltare tre canzoni di un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi ora, sì, ma quando dico ora, dico proprio ora, al 338 6360 114 la tua nota vocale, nome, città e tre canzoni. Se sei il più veloce, domani sei in onda, ovviamente qui su Radio Nostalgia. Ci fermiamo, vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti da non perdere con la vostra radio preferita li trovate sul nostro sito, basta cercare radionostalgia.fm e lì trovate tutti gli eventi da non perdere. Ve ne dico uno: questo sabato siamo a Castel del Poggio a Firenze, un super evento con il CCB Luca Giorgi. Sabato prossimo c'è l'appuntamento da non perdere con la Stramontignoso, sì, c'è la gara, quella ufficiale, ma c'è anche la camminata non competitiva, quella che potete fare tutti, ma soprattutto che vi porterà poi alla fine del percorso a un bel pasta party con la musica più bella del Secci. Luca Giorgi, ci sarà con noi anche Peter DJ. Tutte le info, dicevo, radionostalgia.fm. Se vi va, torniamo più tardi con il 3 per te. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia?
11: Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
14: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: Sono le 11 e 54 minuti.
16: Radio Nostalgia. Giornale radio.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri italiani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, 2 morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih, altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano in volo verso Pechino, dove incontrerà domani domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
19: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
18: Da Progetto Casa.
19: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
18: Con una promo così, corriamo!
19: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
18: Da Progetto Casa. Aran.
20: L'offerta scade il 30 maggio.
21: 9.80.
1: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
22: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
22: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
22: è quando torni.
23: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
24: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
25: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a €6.500 di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
26: Vado, ma è bellina sta macchinina!
27: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
28: Una specie di monumento?
27: Acqua?
28: Un monumento alla cucina di eccellenza?
27: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
28: Wow!
27: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
28: E la buona cucina toscana.
27: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12. Dal 1983, una certezza.
29: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone, vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
30: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
31: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

Radio Nostalgia. I could stay awake just to hear.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Sono le 12:30.
12: Radio Nostalgia. Viabilità.
13: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Ponte Dra Ovest Ponsacco e Ponte Dra Est in direzione Firenze. Rimaniamo sulla Fipili, precisamente sulla diramazione per Pisa, dove fino alle ore 15 di oggi rimarrà chiuso lo svincolo di Cascina in uscita in direzione Firenze-Livorno. Sulle raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione nei pressi di Pontassieve. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pontassieve stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
12: Radio Nostalgia.
14: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
15: Io dormo benissimo.
14: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
15: Basta russare.
14: Mi prendi in giro?
15: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
14: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
15: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
17: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze
18: c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
19: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
18: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
21: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
23: Radio Nostalgia.

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono le 12 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al question time alla Camera.
8: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie che mette in guardia, se gli USA commetteranno un errore trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo e vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
10: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento. né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
8: Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini: il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
11: L'Emilia-Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora 2 anni fa, e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli.
8: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
12: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico, i due capitani Zaccagni e Lautaro.
13: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
14: Sarà un stadio pieno con tutta la sua gente che sabato non c'era, è un valore aggiunto anche, quindi sarà una partita bellissima.
12: La Lazio ritrova in avanti Zaccagni nel tridente con Isaksen e Nosli. Sarri squalificato in tribuna. Attacco doc per l'Inter, Lautaro, e Thuram recuperato dagli acciacchi. Arbitra guida il via alle 21.
8: Tennis internazionali d'Italia. Dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darder ritorna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Afuane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Afuane, dalla parte del talento. Media Partner Radio Nostalgia.
16: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio, un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
4: Pensavo ad una luce
5: soft, dai toni caldi,
4: che sia intensa e bianchissima,
5: con i LED dimmerabili,
4: a piantana o a soffitto,
5: a diffusione dal pavimento.
6: Posso darvi un consiglio?
4: Sì?
6: Luce più!
7: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
8: Scopri di più su lucepiu.com.
9: Cerchi un'auto senza pensieri? Con Emmeret

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia. Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

luci al neon che tremano e ombre che prendono vita. Benvenuti nel lato oscuro degli anni Ottanta. Nostalgia Upside Down.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
6: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
5: Da Progetto Casa.
6: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
5: Con una promo così, corriamo!
6: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
5: Da Progetto Casa. Aran.
7: L'offerta scade il 30 maggio.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes,
9: viaggi di gruppo. Io, Daniela e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
13: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
14: Ho un problema alla sospensione posteriore della mia moto.
15: Sono Massimiliano Ferri, IRT Moto, tecnico del campionato italiano velocità Classic e Coppa Italia.
14: Quindi posso fidarmi? La mia bambina a due ruote è in buone mani?
15: Beh, in tema di sospensioni e bilanciamento pesi sono uno specialista.
16: IRT Moto, assistenza moto e scooter, officina riparazione e centro pneumatici due ruote.
14: IRT Moto è a Scandicci, via del Pantano 79A, zona Solliciano.
17: Mi chiamo Noemi, ho 65 anni, ho sempre avuto problemi a portare la dentiera, ma oggi, grazie a SFP Dental Service, ho tutti i denti fissi.
18: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia. Presso il Centro Medico Ponticello, in via Ponticello Sud 4, a Massa, troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
19: Direttore sanitario Nadia Singarella.
20: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
21: Ma dove è bellina sta macchinina?
0: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
21: Siamo amanti della pasta.
22: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
23: E anche basta con questo spot!
24: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
25: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
26: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
27: Fermi tutti. Sentite? È il respiro di un mondo che vive sotto la superficie. Il segnale sta mutando. La gravità si sta invertendo. Nostalgia, upside down. Abbiamo appena attraversato il confine. Da questo momento i vostri ricordi non sono più al sicuro. Si riaccendono i neon, si scatenano le ombre. Dalle 13 alle 14 la realtà è solo un optional. Benvenuti nel cuore del sottosopra. Nostalgia, upside down. Non voltatevi indietro.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: E Andrea Secci.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Sono le 13:56.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
10: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
11: Io dormo benissimo.
10: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
11: Basta russare.
10: Mi prendi in giro?
11: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo 1 euro.
10: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
11: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia.
13: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
14: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
15: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
16: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento.
3: torna il Festival delle Alpi Acquane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
17: Radio Nostalgia.

quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate, a un viaggio, a un sogno.

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato solo su Radio Nostalgia. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba,

0: monoprotein.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in peggioramento al centro-sud per la giornata di mercoledì per il passaggio di una perturbazione. Si segnalano infatti piogge e rovesci a carattere sparso, non esclusi locali temporali. Al nord non mancheranno ampi spazi soleggiati, ampie schiarite anche in Sicilia. Temperature massime in generale calo per il passaggio di correnti fredde. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
5: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
4: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
6: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
7: Una specie di monumento?
6: Acqua?
7: Un monumento alla cucina di eccellenza?
6: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
7: Wow!
6: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
7: E la buona cucina toscana.
6: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
8: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
9: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
10: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita mrent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Mrent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi!
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassegna in direzione mare, rallentamenti in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si segnala inoltre che domani 14 maggio in orario 9:20 sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte in Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: ritrovati dai fratelli Secci. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi. Voi ci mettete la voce, voi scegliete le tre canzoni in onda ogni giorno a quest'ora e lo potete fare, se vi va, anche adesso, inviando subito una nota vocale al 338 63 60 114 con nome, città e tre canzoni, e il gioco è fatto, proprio come ha fatto Elisa da Pisa.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni: Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti. Un abbraccio a tutti.

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni: Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti. Un abbraccio a tutti. Ciao!
1: Se anche tu, come la Eli, vuoi ascoltare tre canzoni di un fiato qui su Radio Nostalgia, beh, è arrivato il momento di inviarmi ora, sì, ma quando dico ora, dico proprio ora, al 338-6360-114 la tua nota vocale, nome, città e tre canzoni. Se sei il più veloce, domani sei in onda, ovviamente qui su Radio Nostalgia. Ci fermiamo, vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti da non perdere con la vostra radio preferita li trovate sul nostro sito, basta cercare radionostalgia.fm e lì trovate tutti gli eventi da non perdere. Ve ne dico uno: questo sabato siamo a Castel del Poggio a Firenze, un super evento con il SECB Luca Giorgi. Sabato prossimo c'è l'appuntamento da non perdere con la Stramontignoso, sì, c'è la gara, quella ufficiale, ma c'è anche la camminata non competitiva, quella che potete fare tutti, ma soprattutto che vi porterà poi alla fine del percorso a un bel pasta party con la musica più bella del Secci. Luca Giorgi ci sarà con noi, anche Peter DJ. Tutte le info, dicevo, radionostalgia.fm. Se vi va, torniamo più tardi con il 3 per te. Bacio.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sono le 14 e 55 minuti.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna. Lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperto il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente è di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vicecomandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. E stamani invece audizione dei ministri di esteri e difesa. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato il ministro della difesa Crosetto. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Oggi il ministro della Salute Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. Donald Trump è arrivato a Pechino, la Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Nel doppio maschile, agli ottavi, gli azzurri Bolelli Vavassori sfidano Goranson e King dalle 16:15. È tutto, a più tardi.
11: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
12: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
11: Da Progetto Casa.
12: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
11: Con una promo così, corriamo!
12: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
11: Da Progetto Casa. Aran.
13: L'offerta scade il 30 maggio.
14: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
15: Io dormo benissimo.
14: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
15: Basta russare.
14: Mi prendi in giro?
15: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
14: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
15: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
17: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Ci siamo, ecco la cassaforte.
20: Non mi ricordo la combinazione.
19: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
20: Vai.
19: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
20: Sì?
19: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
20: Ah, Andreoni.
19: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
21: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
22: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19:30 apericena a Castel di Poggio. Con me Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
21: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
23: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri. Con Goyes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
24: Goyesviaggidigruppo.com. Il mondo è più bello insieme a noi.
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
25: E se il clubbing non fosse più di notte?
18: Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
0: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Sono le 15 e 31 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
5: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra l'allacciamento con la 11 Firenze Scandicci in direzione Roma. In Fipili sul ramo di Livorno per attività di ripristino del ponte Navicelli, domani 14 maggio in orario 9:20 rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea tra Borgo San Lorenzo e Ronte. Convogli percorrenti la tratta Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
6: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
7: Cerchi un'auto senza pensieri? Con MRN.

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
3: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sono Vincenzo, sono di Chiavari, avevo problemi ai denti da diverso tempo e li ho risolti grazie a SFP Dental Service Versilia.
2: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
3: Direttore sanitario Nadia Singarella.
4: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
6: Questa è Radio Nostalgia.

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sono le 15 e 53 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus, gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Exet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
8: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
9: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
8: Da Progetto Casa.
9: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
8: Con una promo così, corriamo!
9: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
8: Da Progetto Casa. Aran.
10: L'offerta scade il 30 maggio.
11: Chiudete gli occhi ed immaginate un tour da sogno senza pensieri.
12: Con GoYes Viaggi di Gruppo tutto diventa realtà. Passione, professionalità, la cura del dettaglio. I migliori tour nel mondo, sempre con accompagnatore dall'Italia. Con partenza dai principali aeroporti di Roma e Milano. Voi pensate a vivere l'emozione, a tutto il resto ci pensiamo noi. Scoprite di più su goyesviaggidigruppo.com.
13: GoYes Viaggi di Gruppo.com.
14: Il mondo è più bello insieme a noi.
15: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
16: Castel di Poggio.
4: il luogo delle emozioni. A Fiesole, via Vincigliata 4.
5: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
16: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
5: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
17: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
18: Sono Simona, sono una nonna. Avevo perso la voglia di sorridere, ma in poche ore sono tornata a farlo. Grazie ai miei nipoti che mi hanno portato da SFP Dental Service Versilia.
19: Torna a sorridere con SFP Dental Service Versilia presso il Centro Medico Ponticello in via Ponticello Sud 4 a Massa. Troverai professionalità, qualità e trasparenza per il tuo sorriso.
20: Direttore sanitario Nadia Singarella.
21: 9.80.
22: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
23: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
22: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
23: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
22: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
23: è quando torni.
24: Pensavo ad una luce
25: soft dai toni caldi,
24: che sia intensa e bianchissima,
25: con i LED dimmerabili,
24: a piantana o a soffitto,
25: a diffusione dal pavimento.
26: Posso darvi un consiglio?
24: Sì?
26: Luce più.
27: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
28: Scopri di più su lucepiu.com.
5: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

0: musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Sono le 16 e 31 minuti.
12: Radio Nostalgia. Viabilità.
13: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, ma sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze invece si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta, Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
12: Radio Nostalgia.
14: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
15: Io dormo benissimo.
14: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
15: Basta russare.
14: Mi prendi in giro?
15: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
14: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
15: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
16: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes,
17: viaggi di gruppo.
16: Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
18: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
20: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili in espresso, lavazza e dolce gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
21: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
20: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
1: sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
17: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
22: Pensavo ad una luce
23: soft, dai toni caldi,
22: che sia intensa e bianchissima,
23: con i LED dimmerabili,
22: a piantana o a soffitto,
23: a diffusione dal pavimento.
24: Posso darvi un consiglio?
22: Sì?
24: Luce più!
25: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
26: Scopri di più su lucepiu.com.
27: Ci siamo, ecco la cassaforte.
28: Non mi ricordo la combinazione.
27: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
28: Vai.
27: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
28: Sì?
27: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
28: Ah, Andreoni.
27: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
29: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
30: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
31: Dove, oh, dove?
30: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
31: Ah, sì, Ciccio Pennello.
30: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
29: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
30: Sì, ma levati o destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
32: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
33: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.

0: sono Andrea Favaretto.
1: Ma meno, meno perché cioè, siamo in radio, cioè, come lo faresti?
0: Ciao, sono Andrea Favaretto.
1: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
0: Di relazioni.
1: Ah, ok, ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
0: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
0: Dal 1° di giugno, ogni lunedì alle 10.30.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
12: Sono le 16:57.
13: Radio Nostalgia, giornale radio.
14: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. È il giorno della finale di Coppa Italia. Dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter a caccia del trofeo nazionale. Per noi Maurizio Pizzoferrato.
15: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario. Il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale. Le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la 10ª Coppa Nazionale e una storica doppietta.
16: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
15: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
17: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Bisogna crederci fino alla follia.
15: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida.
14: Abbiamo ascoltato i due allenatori, ora parola ai due capitani. Per la Lazio Mattia Zaccagni, che sottolinea la stagione complicata dei biancocelesti.
18: Ce la meritiamo e come? Per tutto quello che è stato quest'anno. Tutte le difficoltà che abbiamo affrontato, il mister prima ha detto, è una cosa che ci ripete sempre. Abbiamo attraversato il deserto senza acqua e a noi questa cosa ci fa ridere, però obiettivamente è vero. E ripeto, siamo contenti del percorso fatto e ci meritiamo la partita di domani sera.
14: Per l'Inter, Lautaro Martinez, così sull'eventuale doblete.
19: Oggi abbiamo la possibilità di giocare un'altra finale. Domani sarà ancora una volta la possibilità di riportare questa Coppa a casa che, come ho detto prima, manca da 2 anni. Poi questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
14: Tra pochi giorni l'Olimpico sarà teatro anche del derby tra Roma e Lazio, spostato dal prefetto capitolino lunedì ore 20:45. In un primo momento la Lega, che ha annunciato il ricorso al TAR, lo aveva fissato alle 12:30 di domenica, così il ministro dell'Interno Piantedosi.
12: La decisione che è stata presa dalle autorità di pubblica sicurezza sono state per me persino molto scontate, insomma, nella loro ragionevolezza. E mi dispiace che era qualcosa a cui ci si poteva pensare prima, perché non è che gli internazionali d'Italia non si sappia che si svolgano annualmente in una determinata fase dell'anno e che sono anche relative ad un evento molto importante che va in qualche modo tutelato.
14: Elezioni FIGC, depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. Ascoltiamo proprio quest'ultimo.
20: Io lavoro sui contenuti e sulla coerenza dei comportamenti e sulla tutela delle componenti più deboli del sistema. Ho sempre fatto questo, non sono stato mai espressione, tra virgolette, di poteri forti. Sono sereno e fiducioso.
14: L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Voltiamo pagina, tennis a pochi passi dall'Olimpico, la sfida dei quarti di finale degli internazionali d'Italia tra Luciano Darderi e il talento spagnolo Rafa Hodar, in campo dalle 20:30. In palio la semifinale del torneo. Domani sarà il turno di Jannik Sinner, impegnato contro il russo Rublev. In chiusura il basket, Eurolega, dalle 21 si affrontano Valencia e Panathinaikos nell'ultimo match dei quarti. Chi vince vola alle Final Four, in programma dal 22 al 24 maggio ad Atene per sfidare il Real Madrid. Già delineata invece l'altra semifinale tra Olympiacos e Fenerbahce. È tutto dallo sport.
21: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
22: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
21: Da Progetto Casa.
22: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
21: Con una promo così, corriamo!
22: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
21: Da Progetto Casa. Aran.
23: L'offerta scade il 30 maggio.
24: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
25: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
26: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
25: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
26: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
25: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
26: è quando torni.
27: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
25: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
28: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.

0: azienda. Risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 33 88. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 27 settembre al 4 ottobre a bordo di MSC Meraviglia. Ogni risveglio sarà una scoperta. Vi porteremo nel calore di Napoli con i suoi vicoli storici, a Palermo con i suoi tesori, fino al fascino esotico della Tunisia. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Sono le 17:30.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto ancora instabile nelle prossime ore al centro-sud per il passaggio di una perturbazione dal Mediterraneo, accompagnata anche dall'afflusso di aria fredda che determinerà un generale calo delle temperature sul nostro territorio. Al nord Italia invece non mancheranno delle schiarite, parziali spazi soleggiati anche in Sicilia. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare ancora dell'instabilità che questa volta coinvolgerà il nord Italia con anche qualche temporale, qualche residuo fenomeno al sud Italia. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brotini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brotini.it.
0: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. 2 punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
15: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
0: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
16: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
17: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19:30 apericena a Castel di Poggio con me, Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
16: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
18: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
0: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo. L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code in uscita a Prato Ovest in direzione Pisa. Anche in Fipili per traffico intenso code in uscita all'Astra Signa in direzione Mare, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, ma sul ramo di Livorno, domani 14 maggio in orario 9:20 per attività di ripristino del ponte Navicelli rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: È mercoledì, ultimo appuntamento di oggi con il 3 per te. La giornata, ragazzi, era partita uggiosa, grigia, con quell'aria da oggi non succede niente. E invece guarda adesso, cielo che si apre, sole sulla costa e la musica giusta che esce dalle casse, ovviamente solo se state ascoltando Radio Nostalgia. Io sono Andrea, dall'altra parte del vetro c'è Danny. Sì, siamo sempre noi, i fratelli Secci, quelli che ogni giorno vi accompagnano con solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. E oggi il 3 per te ci porta a Pisa, dove c'è una protagonista speciale che ha deciso di condividere con tutti noi un momento importante, il suo anniversario di matrimonio. Perché alla fine le canzoni servono anche a questo, a fermare nel tempo certi amori, certi ricordi, certe emozioni che non vuoi perdere mai. E allora fate come lei, mandateci subito il vostro messaggio vocale al 338 63 60 114, nome città e le tre canzoni che raccontano la vostra storia. Perché qui a Radio Nostalgia ogni giorno trasformiamo semplici in vocali in piccoli pezzi di vita da ascoltare insieme. Andiamo a Pisa adesso, Elisa.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni. Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti. E dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti. Un abbraccio a tutti

su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Elisa da Pisa e volevo dedicare a mio marito Luca, che oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 26 anni sposati, queste tre canzoni: Una rosa blu di Michele Zarrillo, I migliori anni di Renato Zero e Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e dirgli che lo amo tanto e di festeggiarne ancora altrettanti. Un abbraccio a tutti. Ciao!
1: E allora auguri ancora ad Elisa e a suo marito, perché dopo tanti anni insieme dedicarsi ancora tre canzoni alla radio, ahimè ve lo dico, ha qualcosa di tremendamente bello. Ed è proprio questo lo spirito del 3 per te: condividere emozioni vere, un anniversario, un compleanno, una dedica, oppure semplicemente tre canzoni che vi fanno stare bene in questo momento. Quindi forza, aprite WhatsApp, memorizzate il nostro numero 338 63 60 114 e mandateci il vostro vocale, nome, città e le vostre tre canzoni preferite. Noi siamo qui ogni giorno, quattro volte al dia, a trasformare i vostri messaggi nella colonna sonora della vostra vita. Da Andrea Denny, Fratelli Secci, è tutto. Si fa per dire, perché tra poco si continua con un'altra raffica di grandi successi. Solo il meglio degli anni 70, 80, 90, solo su Radio Nostalgia. Tra poco le news, poi torna la musica, bacio, domani.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
12: Cadere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Sono le 17 e 55 minuti.
16: Radio Nostalgia, giornale radio.
17: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico con il più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy così nel processo d'appello a suo carico è accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie, predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa, Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo, che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le 3 canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
11: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
12: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
13: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Acquane, 7ª edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Ferrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
20: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
21: Una specie di monumento?
20: Acqua.
21: Un monumento alla cucina di eccellenza?
20: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
21: Wow!
20: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
21: E la buona cucina toscana.
20: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
22: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Anche quest'anno partite in gruppo con noi. Si va in crociera dal 18 al 29 ottobre a bordo di Costa Diadema. Supereremo le colonne d'Ercole. Arriveremo dove il Mediterraneo abbraccia l'Atlantico e ogni tramonto scrive una storia diversa. Perché tutto questo con noi può diventare realtà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: E Andrea Secci.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Sono le 18:33.
14: Radio Nostalgia. Viabilità.
15: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni e code in uscita all'Astra Signa, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, anche qui code a tratti per traffico intenso tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
14: Radio Nostalgia.
16: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
17: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
16: Da Progetto Casa.
17: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
16: Con una promo così, corriamo!
17: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
16: Da Progetto Casa. Aran.
18: L'offerta scade il 30 maggio.
19: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes,
20: viaggi di gruppo. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
21: Vuoi andare in onda su Radio Nostalgia? È il momento di inviare il tuo 3 per te. Mandami ora un vocale WhatsApp al 338 63 60 114 con il tuo nome, la tua città e le tre canzoni che ami di più. Lo mandi oggi e domani sei in diretta. 3 per te. Lo scegli tu. Radio Nostalgia. Lo ascoltano tutti su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
22: C'è chi il caffè lo beve e chi lo sceglie. Da Coffee Corner trovi molto più di una pausa. Macchine da caffè, capsule e cialde dei migliori brand. Caffitali, Mocador e compatibili Nespresso, Lavazza e Dolce Gusto. Due punti vendita tra Carrara e Marina di Carrara e adesso anche a Marina di Massa, in via San Leonardo 421.
0: Ottimismo liquido, la tua pausa al Coffee Corner.
22: Coffee Corner, ottimismo liquido, ogni giorno.
1: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
2: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
23: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
24: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
25: Dove, oh, dove?
24: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
25: Ah, sì, Ciccio Pennello.
24: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
23: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
24: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
22: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm. Questa è Radio Nostalgia.

0: Ogni sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom, Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal Privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato, ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato, solo su Radio Nostalgia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono le 18 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buonasera da Marco Mancini. Ancora tensione altissima in Medio Oriente. Ieri un drone di origine sconosciuta ha colpito la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a sud di Beirut. Dall'Iran monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico in un grande cimitero. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato in Senato la Presidente del Consiglio, Meloni. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per un confronto, ha aggiunto Meloni. Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie per la medicina nucleare perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
8: L'economia.
7: L'attenzione del governo resta vigile e sarà accolta ogni opportunità per incrementare le misure fin qui adottate con interventi a sostegno di famiglie e imprese mirati alle platee più esposte nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Lo ha ribadito il ministro dell'economia Giorgetti intervenendo al Question Time alla Camera. Il sottosegretario all'economia Freni ha ritirato la candidatura per la presidenza della Consob, lo si apprende da fonti parlamentari. Il nome dell'esponente leghista nelle settimane passate aveva trovato ostilità all'interno della stessa maggioranza. Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa, lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen. Dobbiamo portare avanti, ha aggiunto, i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l'efficienza energetica. 41 miliardi di euro e 284 mila posti di lavoro a rischio, tanto è costata l'illegalità l'anno scorso alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi, dato in crescita rispetto al 2024. Lo rivela l'indagine di Confcommercio presentata in occasione della giornata della legalità promossa dall'associazione. I furti sono il crimine percepito in maggior aumento dagli imprenditori e quello che li preoccupa di più, seguiti da atti vandalici, aggressioni, rapine, truffe e frodi informatiche. Un'impresa del terziario su 3 teme anche la mala movida, quasi 9 su 10 hanno investito in misure di sicurezza, ma sentiamo il presidente Sangalli.
9: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono 2 cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni illegali che rappresentano un costo sempre più pesante per le imprese e avere attività commerciali aperte e quartieri più sicuri e vivibili.
7: Assegno unico universale. Nel primo trimestre 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 4,9 miliardi di euro che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'osservatorio statistico pubblicato oggi dall'INPS, oltre 6 milioni i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di quasi 9 milioni e mezzo di figli. L'importo medio per figlio a marzo si attesta a 171 euro. Chiusura di seduta in rialzo per Piazza Affari, che guadagna l'1%, spread stabile poco sotto quota 75, mentre il petrolio si attesta poco sotto i 107 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
8: Io dormo benissimo.
2: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
8: Basta russare.
2: Mi prendi in giro?
8: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
2: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
8: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova come auto. Ti aspettiamo.
13: Sta arrivando la primavera e da MB Garden si sente nell'aria. Colori che sbocciano, profumi che accendono i sensi, idee per il tuo giardino, il terrazzo, la casa. Piante, fiori, arredi e ispirazioni per vivere la bella stagione ogni giorno. Primavera è rinascere. Primavera è MB Garden, a Massa. Scopri le promo sui nostri canali social.
14: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
2: Ok, apro Radio Nostalgia.
1: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al campo.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sono le 19 e 32 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto ancora instabile nelle prossime ore al centro-sud per il passaggio di una perturbazione dal Mediterraneo, accompagnata anche dall'afflusso di aria fredda che determinerà un generale calo delle temperature sul nostro territorio. Al nord Italia invece non mancheranno delle schiarite, parziali spazi soleggiati anche in Sicilia. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare ancora dell'instabilità che questa volta coinvolgerà il nord Italia con anche qualche temporale, qualche residuo fenomeno al sud Italia. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: Pensavo ad una luce
12: soft, dai toni caldi,
11: che sia intensa e bianchissima,
12: con i LED dimmerabili,
11: a piantana o a soffitto,
12: a diffusione dal pavimento.
13: Posso darvi un consiglio?
11: Sì?
13: Luce più!
14: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
15: Scopri di più su lucepiu.com.
16: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
17: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
18: Ci siamo, ecco la cassaforte.
19: Non mi ricordo la combinazione.
18: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
19: Vai.
18: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
19: Sì?
18: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
19: Ah, Andreoni.
18: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
20: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent

0: risparmi tempo, guidi sereno e hai sempre una squadra al tuo fianco. Visita emmerent.it o chiama ora il numero verde 894 3388. Emmerent, alla tua mobilità. Ci pensiamo noi.
1: 9.80. Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
2: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalatona così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
1: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
2: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
1: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
2: è quando torni.
3: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia, un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes, viaggidigruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Roma invece, per materiali dispersi in carreggiata, rallentamenti tra Incisareggello e Valdarno. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili si ricorda che domani 14 maggio, per attività di ripristino del ponte in Navicelli sul ramo di Livorno in orario 9:20, rimarrà chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Darsena Toscana Ovest in direzione mare. Città di Firenze, dalle 19 di stasera fino alle 6 di domani mattina, in via Tripoli, divieto di transito per scarico materiali tra via delle Casine e piazza dei Cavalleggeri. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare. Partiamo!
0: Let's go out for a drink. Nostalgia.

0: E mentre la notte va avanti, la musica resta. Questo era Let's Go Out for a Drink. Se la musica di stasera ti ha fatto compagnia, mandami un bel vocale al 338 63 60 114. Io sono Fabio R e torno domani sera, qui su Nostalgia. Stesso mood, stessa musica.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
9: Sono le 20 e 8 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
11: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
10: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
12: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
13: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
10: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
3: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli originari di Castellarquato nel Piacentino sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella. Ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
10: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'8º titolo, per i nerazzurri di Chivu il 10º. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
14: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino, che a differenza di sabato scorso in campionato registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
15: Quando i tifosi

0: e fischio d'inizio alle 21, arbitrerà guida.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
2: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
3: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
6: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.
7: Questa è Radio Nostalgia.

una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto ancora instabile nelle prossime ore al centro-sud per il passaggio di una perturbazione dal Mediterraneo, accompagnata anche dall'afflusso di aria fredda che determinerà un generale calo delle temperature sul nostro territorio. Al nord Italia invece non mancheranno delle schiarite, parziali spazi soleggiati anche in Sicilia. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, da segnalare ancora dell'instabilità che questa volta coinvolgerà il nord Italia con anche qualche temporale, qualche residuo fenomeno al sud Italia. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
6: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
7: Io dormo benissimo.
6: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
7: Basta russare.
6: Mi prendi in giro?
7: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
6: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
7: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 10 al 17 ottobre visiteremo la Tunisia. Un mix unico di storia, un mosaico di culture e sapori. GoYes,
9: viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
13: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
14: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
14: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
14: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
14: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
14: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
16: 9.80.
17: Oh Dani, ma stasera pizza oppure hamburger che cola felicità?
18: No, aspetta, facciamo i seri. Tagliata al sangue, grigliata che profuma di brace, insalato una così ti senti leggero, ma poi chiudi con il dolce.
17: A 9.80 non devi scegliere chi vuoi essere, affamato, salutista o tanto domani dieta.
18: Pizzeria, hamburgeria, tagliate, grigliate, insalatone e dolce d'applausi.
17: 9.80 Sarzana. 9.80. Il problema non è cosa mangi,
18: è quando torni.
19: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
21: E se il clubbing non fosse più di notte? Anche questa settimana il Soft Club è in Toscana. Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 15, è a Sesto Fiorentino, alla pasticceria Vannino. Il nuovo format di Radio Nostalgia e Golden Factory questa domenica è a Firenze. In console Leo Piva, Biba DJ e guest a sorpresa. Scopri come partecipare sul sito radionostalgia.fm.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono le 20 e 53 minuti.
5: Allora, recap. Dopo tanto gironzolare abbiamo scelto la cucina.
6: Aran nella versione mia. Dove l'abbiamo vista?
5: Da Progetto Casa.
6: Acquistando piano cottura, frigo e forno, hai in omaggio la lavastoviglie più lavatrice o TV 50 pollici a scelta.
5: Con una promo così, corriamo!
6: Ma dove? A Firenze in via Baracca o a Prato in viale Montegrappa?
5: Da Progetto Casa. Aran.
7: L'offerta scade il 30 maggio.
8: Riccardo, ma si può sapere cos'è questo rumore?
9: Io dormo benissimo.
8: Tu sì, qualcuno in città un po' meno. Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
9: Basta russare.
8: Mi prendi in giro?
9: A maggio, rete motorizzata matrimoniale a solo un euro.
8: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea Medical.
9: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Qualsiasi momento diventa importante. Se c'è la giusta atmosfera e la location da sogno. A 15 minuti da Firenze c'è un castello che ha 800 anni di storia ed è il posto ideale per cerimonie, compleanni, cene di gala ed eventi esclusivi. Castel di Poggio, il luogo delle emozioni.
0: E sabato 16 maggio vivilo davvero con noi. Dalle 19.30 apericena a Castel di Poggio. Con me Biva DJ e Luca Giorgi. Tutto anche in diretta su Radio Nostalgia.
10: Castel di Poggio, a Fiesole, via Vincigliata 4.
11: Pensavo ad una luce
12: soft, dai toni caldi,
11: che sia intensa e bianchissima,
12: con i LED dimmerabili,
11: a piantana o a soffitto,
12: a diffusione dal pavimento.
13: Posso darvi un consiglio?
11: Sì?
13: Luce più!
14: Luce più mette tutti d'accordo. 500 metri quadri di esposizione nel più grande showroom del Valdarno.
15: Scopri di più su lucepiu.com.
16: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
17: Una specie di monumento?
16: Acqua.
17: Un monumento alla cucina di eccellenza?
16: Brava, ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
17: Wow!
16: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
17: E la buona cucina toscana.
16: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
18: L'estate sta tornando nostalgia. E con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
19: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
20: Radio Nostalgia.
19: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: ore 21 e 27 minuti.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia.
3: Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
19: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole. Via Vincigliata 4.
20: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
21: Una specie di monumento?
20: Acqua.
21: Un monumento alla cucina di eccellenza?
20: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
21: Wow!
20: Ristorante in portico, per chi ama il pesce appena pescato.
21: E la buona cucina toscana.
20: Il portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza.
22: Cerchi un'auto senza pensieri? Con M-Rent hai noleggio a lungo o breve termine, sia di auto nuove che usate, chilometri illimitati e assistenza completa, senza anticipo, sia che tu sia un privato, un professionista o un'azienda. Risparmi tempo.

0: ci pensiamo noi.
1: Ciao viaggiatori, sono Claudia dell'agenzia di viaggi GoYes. Perché scegliere una vacanza qualunque quando potete vivere esperienze uniche? Dal 19 al 26 settembre partite in gruppo con noi per la Turchia, una terra magica con i suoi profumi di spezie e quel senso di eternità che trovi solo dove la storia è stata scritta per millenni. Vi conquisterà. GoYes, viaggi di gruppo.com. Io, Daniele e Simone vi aspettiamo da GoYes a Marina di Carrara.
2: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire: ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: Se hai la musica dentro, questo è il tuo momento. Torna il Festival delle Alpi Apuane, settima edizione dedicata ai giovani talenti musicali, band e artisti singoli da tutta Italia. Musicantiere Toscana e Music Atelier con il Comune di Carrara accendono il palco della creatività emergente. Iscrizioni gratuite fino al 22 giugno. Info e regolamento su musicantiere.it. Gran finale sabato 11 luglio sul palco di Piazza Menconi a Marina di Carrara. Festival delle Alpi Apuane, dalla parte del talento. Media partner Radio Nostalgia.
3: Sabato 16 maggio Andrea Secci, Viva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
4: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4. Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
2: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te.
5: Radio Nostalgia.

0: Sono le 22 e 27 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Sabato 16 maggio, Andrea Secci, Biva DJ e Luca Giorgi vi aspettano a Castel di Poggio. Un super evento, dall'aperitivo alla cena fino a notte fonda, con la musica e la diretta di Radio Nostalgia. Sabato 16 maggio vi aspettiamo a
14: Castel di Poggio, il luogo delle emozioni, a Fiesole, via Vincigliata 4.
1: L'estate sta tornando e con lei l'estate nostalgia. Il tour che accende piazze e locali tra Toscana, Liguria e Lazio è pronto a ripartire. Musica, energia, DJ set e le voci di Radio Nostalgia dal vivo. Vuoi portarlo nella tua città? Vuoi una piazza piena, gente che canta e balla? Chiama ora lo 0585 53 555 e porta l'estate nostalgia da te. Questa è Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 22:52.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Vuoi un'estate che lascia il segno? Torna il Mai Senza Basketball Camp 2026. Dal 21 al 27 giugno e dal 29 giugno al 5 luglio al Pardini Center di Lido di Camaiore. Staff tecnico di professionisti, ospiti pazzeschi e una location fantastica. Se ami il basket, questa è casa tua. Iscriviti ora su maisenzabasketballcamp.it.
2: Ciao, sono Andrea Favaretto.
3: Ma meno perché cioè siamo in radio, cioè come lo faresti?
2: Ciao, sono Andrea Favaretto.
3: Ecco, così, sei pronto? Torniamo dopo 10 anni con la seconda stagione di Sarà perché ti amo. Di cosa parliamo?
2: Di relazioni.
3: Ah, ok. Ma in upgrade, cioè, perché dopo 10 anni le relazioni cambiano.
2: Le relazioni cambiano e si evolvono, soprattutto se sai come fare.
4: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il se ci su Nostalgia.
2: Dal 1 di giugno, ogni lunedì alle 10:30.
1: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia. Radio
1: Nostalgia. Buon giovedì 14 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno oggi alle Teodora e il Mattia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 maggio il signor termometro Gabriel Fahrenheit, l'attrice Franca Bettoia, Scialpi, Tim Roth, Kate Blanchett, Valeria Marini e Mark Zuckerberg. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Toro, sei orgoglioso, dignitoso e qualche volta anche presuntuoso ed esigente. Avrai molti amici che non saranno sempre contenti di te a causa di un certo tuo modo di sentirti superiore. Hai talento per le belle arti, soprattutto per la musica, nella quale un giorno potresti anche eccellere. Sai ragionare bene, ma nelle decisioni importanti sarà sempre il tuo intuito a darti le indicazioni giuste. Potrai avere anche successo come scrittore, poeta, paroliere di canzoni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 14 maggio per tutti noi. Ariete, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dei Gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza può accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano, noi mettiamoci impegno e costanza. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione, ma la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto, si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con vecchi amici e parenti lontani. Ciò che continua a scaldare il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziano subito una dieta più sana o un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci in dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento tra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Se leggi solo i libri che leggono tutti gli altri, puoi pensare solo quello che pensano tutti gli altri. Murakami. Radio Nostalgia.
0: 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: cosa mangiare l'abbiamo detto.
1: Ma che cosa stai facendo?
0: Come? Mi sto scrivendo quello che abbiamo già fatto, ma abbiamo finito gli argomenti.
1: No, la celiachia è un tema gigantesco, abbiamo un sacco di cose ancora da dire, da spiegare.
0: Allora, cosa dire? Ci sentiamo alle 18.30 ogni giovedì, solo su
1: Radio Nostalgia.
2: Tutta un'altra farina.
1: Con Valentina Leporati.
0: E il non celiaco.
1: Andrea Secci.
3: È mezzanotte e 33 minuti.

0: sabato dalle 20 su Nostalgia c'è Boom Boom Boom, il programma vincitore dei Dance Music Awards.
1: Boom Boom Boom Radio Nostalgia, io sono il Biba in diretta dal privé del Colle Beleto.
0: Ogni sabato ospiti, notizie dal mondo della notte e tanto altro con Biba DJ.
2: Boom Boom Boom!
0: Ogni sabato solo su Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: È 1:32.
3: Radio Nostalgia.